0: prima si donna di letto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno i perini che fremano in corpo,
1: abbandoni e
0: fenga il maiale con
1: me, e folleggi che nulla paventa per sé.
0: Con me.

qui aspettami, incognito, aspettami, incognito, alle tre dell'altro letto, raccolto dell'altro dell'oracolo, della gran nave del

0: con leggi si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A proteggere.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

ha servito l'orma dei passi stertati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salva il calvato, non si evita. Dico come salvarsi, ma...

i suoi. Fuggiamoci per noi da via, sempre spada dei passi spietati, allo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì. Innocente sfidato!

0: anzi Spagna e scorsi chiedendo dovunque aiuta.
1: E
0: fuori per noi!
1: Vite promese!
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi!

0: Parti, fermezza! Partite! Partite e silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio ed ardir! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Partite!

canne, che in memore la mia clemenza oblia, baciami e ascoltami, odi un consiglio in pria. Vedi tu quello stel, e te la soglia mai non dei vartà,

aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: invan, senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare,
1: difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano,
0: combatto

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché ha torto la gonfia me lo singa.

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io,
0: e troppo altiero.

si ripeto giù, se volete io non vi perdo, grido la ragione, c'è la fessura con le mani, con le mosche, con la fiera, giocando con le mani, con la mano, con le mani, mi dà cuore, mi solletti, mi dà un bel mondo, e sarà una giusta gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, ga

0: ponetevi, presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

Bernard. Io non la firmo. Rider volete? Parlo sul serio. Vedi e prendete. Non prendete.

0: le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi le va dopo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi le va dopo scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Passiamo a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversi insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

malor malvena, un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

0: Maria li sum più smuova.
1: Questo maragno dolto cor, casca si l'agni e simile mor, troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo un maragno dolto cor, casca si l'agni e simile mor, questo un maragno dolto cor, casca

Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maestro! Maest

0: una sidonia diventò, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me, mi sospetto,
0: e ognuno i periti che faremo di
1: nuovo, abbandoni,
0: ma non tenga mai animo per,
1: e folleggi
0: chi nulla paventa per sé.
1: Con me.

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in cor